0: tuo assistente mi ha dato questo numero. La stampa ti sta cercando in tutta Roma. Dove sei?
1: Sardegna.
0: Sardegna? Ah, con la tua piccola puttana del Light Club. Yeah. Sono sicuro che tua moglie sarà contenta. Ascolta.
1: Ciao.
2: Tesoro?